fati ñu ko ñi ci jëm ci tedd ji di seena bi gëk mo di ni l'islam ñëwé